Dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chin li seguli in la una posugia. Un cielo e lo guanto, rosule asbucia,